faccia? No. Puoi mettervi uno stinco? Non può. Né un piede? No. Né un dito? No. Né un capello? No. Io non ne chirurgo. Che dunque?

mille tre. Compra queste contadine, cameriere cittadine, va contesse e baronesse, marchesine, principesse e bandone, ogni grado, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età. In Italia 640, in Germania 230.

1003 non fan queste contadine, cameriere e cittadine, ma contesse, baronesse, marchese.

che incantano, il resto non lo dico. Sirene che cantano, il resto non lo dico. Civette che allettano, il resto non lo dico. Comete che brillano, il resto non lo dico. Son rose spinose, son volpi pezzose, son rose benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche.

Me, che credibile nome, io vo bene al sesso vostro, ve lo mostro mille volte il brando presidio.

0: sbirri, una carrozza. Resto, seguila dovunque vada. Visto, provvedi.
1: Sta bene, il convegno.
0: Palazzo Farnese.

per pochi io ve lo do. E muove i paralitici, spedisce gli apoplettici, gli asmatici, gli astecici, gli isterici, i diabetici.

portato per la posta da lontano, Emilia! Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi! No! 30! No! 20! Nessuno si sgomenti! Per provarvi il mio contento, dissi amico accoglimento, io vi voglio buona gente!

E fantasia, forse il vento che soffiò. Con di pillolina nipotino vi preparo. Può chiamarmi Don Somaro, può chiamarmi Don Somaro.